se gamba. Umi rosa puta in tei poja i pave o kube kube. Kamu tamba yo ipo miako ilore. Mamanga poka poka, nitungu sune i poli. Rewi, ah, mante van a se amante.